0: Io tengo un passato prima ancora di avvenate, la storia collettiva tutto quanto l'antenate, ma appunto guarda che pensa per forza già canta. Nu cuz, na coz, nu carre na carrozze, carica di ciancione per chi ne debrizza, ma lupa o mavurda ne sabata maravizza. Di cuz, di coz, di carre, di carrozze, non c'è crianza che piglia piglia, come un surge da caniglia. Tre cuz, tre coz, tre carre, tre carrozze, scordo tu buona fatta, nonna mai m'ha ditta, ma te ne sempre a mente una che t'ha fatta.
1: All'aria vola. Adivino lo che va a passare un dia una vigliaia. Fa un anys una pedregada va pelar la puput i va despentinar totes les figueres. I els pagesos tots esfereïts van anar a veure el sant i li pregar en Sant Valedet, Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò. El sant en bona voluntat es va aconsellar que piantessin un bancal de ulles. I tots els maitins, quan lo sol ixia entremig dels trossals, se n'anaven a veure si naixien. I els uns cridaven, ja apunten, ja apunten, i els altres seguien pregant. Sant Valedet, Sant Valeró, pedrega el veí i no em pedregues allò.